La di Shaloya. Lo scemiglie se lo scacco tutta la si scioglie nell'acqua. Allora acqua e scacco, scacco, scacco e la sciarada di sciarada sarà una sciarada. Ma Scilla è una migliaccia che cresce sulla sabbia. Di Gave è la forchetta. La forchetta invecchia una Scilla con Di Gave. E io scio senza violine, se c'è sciabilità, però scio con la sciarpa, io con l'arpa non è, ma che sciocco scialare così lo sciacquato, se lo sciagurato da una sciabolata allo schnauzer e cascò sullo sciacquo. Cascò è un casco ungherese. Cascò sullo sciacquo. E lo sciabetto con la sciabita strascico, sciabora, la sciutante, non è buona, non è bella, comincia la sciamella, o sciu, di origine onomatopeica, raro e poetico, riproduce il canto della rondine, sciu, sciu, sciu, sciu. Ma senza la rima è una noia. A te, Shaloya, lascio la olia.